0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En octubre, los 40, la radio de los 40.